0: Radio 47 Bonge la Radio Tunavuma Nabaru Haba Dipo.
1: Hapa ndipo ama vipi? Cheki pale my SMS kibao zinazidi kuingia pale za penzi mita. Keep them coming. Lakini at the same time pia usisahau kwamba ni time ya kuflow na vibe. Yaani una download Vibe 47 app pale kwenye simu yako ya mkononi. Sasa hivi una stream, una watch na una follow. Una flow na vipindi pale vile va kusisimua makala kabambe, habari za kuaminika.